0: Muchas gracias. Un aplauso para Ricardo Vica y su grupo. Gracias por estar acá, loco.
1: Diga, ué, paisano.
2: Ué, paisano.
1: Ué, ué, ué, paisano.
2: Ué, ué, ué, paisano.
1: Ué, paisano, come sta?
2: Ué, paisano, come sta?
1: Ma lei è forse piemontese, lombardo, genovese, e veneto, giuliano, tridentino, emiliano, telemarco, purtoscano, forse umbro, mio paesano, dall'Abruzzo, dalla Materna, quella nostra Roma eterna. E di Napoli, pugliese, forse sardo, calabrese, lucano, siciliano, cosa importa, italiano?